mare e tu insegnami. Insegnami a firmare. Llévame a tu sala polivalente.